niente senza sosta. Resistenza antifascista. Gas in strada, calci in bocca. L'ha predetto MGZ. Attenzione sul pianeta, tutti quanti armati. Arriveranno più soldati.